dirce buongiorno. Io che me con cucirtà non ho nulla, mentre non mi opero il lesbezzo.